paramedico 25, si mette listo per la fine. Penso che ora possiamo mantenerti a una derecha y ya me conozco.